0: DJ Marky Mark, live, right now, on Fuego FM.
1: Dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice